0: gyunsu sayagi mingzi di kandze jilu kuwa na gila ki deshe chikyo rana.
1: Nese, ta gyunzu xeya di na nganzo buku lo chuu le le du chamba, anzi so saba che di ne lo chungye jok sum na le du.
0: Lyubu di na senpa ki na lyubu di. Tanda ki nang bia si shiba di, pyo rang gyo chong chwe ting di dang uyun lingang tang, pyo chong long ching yin ting li gu nyin nyam du nyer we, di dang shib shu chi ti li chen, di dang pyo chong shib ti hin. Nga zo yong wa, yang zom hin, nam ling ge di gar pi bar, ge se shu. Jigab shu ji Xi Jinping ki, mang yong ki di dang mi na, kyo yong ki ju ting yong mi si xie tang, reng yi di dang ni, su su reng yi li ya, ra lu yu ji sung na xing, cang mie, reng yi di dang tang, Kuryu di tang liya to nang mang zem nang che, di tang tang di ki tingbe kuryu shik jun yur, bie zun che gui be, bui gui shu hin. Tiri yin nang an tsui, pyo rang gyo jong minzi kang ki, bum shui mien pa gen tsiri di ki la dian jin shu che, mu tui che, sui di song go le, jen di shu hin.
2: Tsiri di ki lang ni, pyo rang gyo jong minzi kang, kabu de ka ki, bum shui mien pa tang, de ka ki zhu rin yin xin. Jilu nye don chu lor, xi an jim zhi lop chen, ke bu su di qi lian ne, lop dion chu wa tang. Jilu nye don ni shu zi ji lor, fu dan lop chen, ke bu lu li ne, rip jiang bie, lop ne lang. Kong ni, pyo rang jiao ju ke bu su di lop cho ki, cok zu xiong pa tang. Zhong hua ke bu su di lop cho, so gan qi lian wu lian tang, ke bu zi di qi lian wu lian. Ku ju ke bu qi lian wu lian jie ki, wu yun yin xin. Tong da par sum du, pyo ki ke bu su di cha xia pi jia dong ji, ren yi ge dup shu, le jie su bui xin yu. Jilu nye don ni shu zi ni lor, ci lian di ji la.